0: sta cuoio. Che cosa te la radio al pomeraggio?
1: Io è di Jamaica Pomeraggio.
0: Di Jamaica Pomeraggio.
1: Dai. Tiene la llave del apartamento y todo, cabrón.
2: En Club Radio, la música es el motor que nos mueve. Y tu compañía, el combustible que nos prende. Club Radio 102.5, con tu música.